ragazza americana lo fa, ma tu ti ne andava, ma lo... ti mi su cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, facci i muri, i scappetti, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quello che mi fai, ti dico questo microfono, ti parli, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.